Guardate attenti, attenti, che si gridano gli amanti, hanno scelto il mio perché, oh, il mio perché. Perché?

Incomincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori scendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il buono la tempesta che ne stende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orror pelar. Alla fin tradotta e scoppia, si trovai e si raddoppia, e produce un'esplosione.